0: Non hai più di capisoldi.
1: You know, Big Point Harley Business is 43.
2: Yeah, 126.